ma passava la contra dal trucco per la contra guardava disse Bye.